Daniel, la sua carica, la sua grinta, la sua energia qui su Radio Selene. Prego allacciare le cinture di sicurezza, perché da questo momento si vola con la musica, la fantasia, le curiosità, le notizie, anche quelle belle belle, ne parleremo tra poco. Intanto la nostra musica.

0: qua. Sha-la-la-la, Francesco. Francesco Baccini e il suo qua qua qua quando. Adesso iniziamo la nostra bella chiacchierata e c'è una notizia che ho letto ieri e che davvero mi ha fatto veramente emozionare e così la voglio condividere con voi. Allora, innanzitutto siamo sull'isola d'Elba, tra gli scogli di Secheto, dove una bambina sta praticamente giocando e lì per puro caso trova una lettera, è ingiallita dal tempo, scritta a mano e porta una data, 3 luglio 1997, all'interno di una bottiglietta ovviamente. Ebbene, a firmarla è una ragazza di nome Rebecca. No, non è la nostra Rebecca. La destinataria invece è indicata soltanto con due iniziali, MG, ed è una lettera d'addio, perché Rebecca sta per trasferirsi in Kansas e non trova proprio il coraggio di andare, di salutarla di persona, quella che tra l'altro è stata la sua migliore amica per ben 16 anni. E allora ha deciso di affidare tutto alla carta. E allora, in questa lettera praticamente lei ricorda un po' il muretto sul lungomare dove si erano conosciute da bambine, le giornate trascorse insieme, una vecchia sartoria, la cena, o meglio le cene proprio della vigilia di Natale, il rumore del mare che non può mancare mai, e poi un messaggio bellissimo, le augura di trovare la propria strada e magari, perché no, di trovare anche una nuova migliore amica. Ma tra quelle righe c'è soprattutto una frase che dopo 29 anni sembra scritta per tutti quanti noi, e la frase è proprio questa: sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico, perché la gentilezza viene prima di tutto. Mamma mia, ma che bello che è. Ora io non so se magari loro nel tempo si sono ritrovate, cercherò di seguire questa notizia e magari di farvi sapere qualcosa, però è proprio bello pensare che a distanza di anni c'è ancora questa frase così bella e così potente, che, come dire, è un insegnamento per tutti quanti noi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ciao, ciao, ciao. Allora, nella nostra prima ora stiamo parlando di amicizie, no? Di amicizie che magari si sa, insomma, con il tempo possono allontanarsi per vari motivi, per varie ragioni. E poi ci sono certi ricordi che, proprio come il mare, prima o poi tornano a riva. E allora oggi voglio fare questa cosa con voi, voglio portarvi un po' indietro. E mi fate sapere se c'è una persona magari che avete perso di vista e che vi piacerebbe ritrovare. Ecco, ditemi chi è e cosa le direste oggi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

e insieme creano una perfetta armonia. Mamma mia, che pezzone che abbiamo suonato, quello di Stevie Wonder e Paul McCartney insieme. E adesso invece ci siete voi con i vostri messaggi, perché sto parlando, insomma, vi sto portando un po' nella vostra infanzia, adolescenza, quelle amicizie, quelle persone che per un certo periodo della vostra vita vi sono state accanto e poi per vari motivi si sono allontanate. E allora oggi vi piacerebbe rivederle? Chi e cosa le direste oggi? C'è ad esempio, la voglio ringraziare, Claudia mi scrive da Lecce, dice: sì, vorrei ritrovare la mia amica del liceo, Francesca, eravamo inseparabili, poi università, lavoro, matrimoni, quindi ci siamo perse. Beh, se dovessi rincontrarla oggi le direi: fra, ma davvero abbiamo lasciato passare 25 anni per una cosa così stupida? Prendiamoci un caffè e ricominciamo da dove eravamo rimaste. La voglia di ritrovare proprio quell'amica di un tempo che è stata veramente una parte importante e fondamentale della tua vita. Bello, bello, bello, bello. C'è invece Marilena da Ginosa, in provincia di Taranto. Beh, io le direi: ma

Joanna dal 1988 su Radio Selene, Eddie Grant. Allora, amicizie, quell'amica lì di tanto tempo, ma ve la ricordate? Sì, ancora nei vostri ricordi. Mamma mia, che bello che sarebbe ritrovarla e chissà che cosa le direste. E allora voglio salutare Antonio da Brindisi invece, che vorrebbe ritrovare il suo amico Marco, dice il mio compagno del servizio militare, dormivamo nella stessa camerata e ci raccontavamo tutto. L'ultima volta che l'ho visto aveva appena avuto una bambina. Beh, io gli direi semplicemente: vecchio mio, come stai? E voi ne avete altre di storie da raccontarci? Fatelo, intanto Samurai Jay.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Certo che questo

due grandi artisti amici nella vita, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Ed è proprio di un film che voglio parlarvi in questo momento. Chi di

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sono le 11:06. Buongiorno, buongiorno ancora una volta a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri. Per questo grazie, grazie veramente. La nostra musica in arrivo, Samuel, subito con noi c'è Elise.

Samuel con Vedrai. A proposito di vedere, attenzione, perché oggi, che è il 19 di agosto, per chi non lo sapesse, ci sono qua io a dirvelo, è la giornata mondiale della fotografia. Mamma mia, le fotografie, ma quelle vere, quelle di una volta, ma ve le ricordate? Cioè quelle proprio che si potevano toccare. Non lo so, quelle che magari adesso sono nascoste in un cassetto.

i ricordi che tornano in mente. Sì, è vero, oggi magari siamo tutti lì, no? Cioè, oggi magari siamo quelli che fotografano di più, ma che in realtà... No, cioè, le metti, scatti le foto e poi rimangono lì, nel cellulare. E magari, che ne so, uno si scorda la password o backup, oppure si perde il cellulare e ciao, bye. E non te le ritrovi più. Che tristezza. Fotografiamo di tutto, ma in realtà non abbiamo più niente. Allora oggi voglio fare così, un giochino per voi. Innanzitutto, magari se ne avete la possibilità quest'oggi, andate a ritrovare quelle vecchie foto. Chissà quanti ricordi torneranno alla vostra mente. E soprattutto, visto che questa giornata dedicata proprio alla fotografia, io sono molto analogica, poco tecnologica, però oggi insomma vi chiedo, magari, che ne so, di farvi un selfie, una foto o qualcosa che state osservando in questo momento, e inviarlo qui al 347 7272 274. Dai, fatemi vedere dove vi trovate, cosa state facendo anche in questo caso. Sono

La nuova canzone dei Maroon 5 qui su Radio Selene. Allora, vi sto chiedendo di inviarmi delle foto, di farmi sapere dove vi trovate in questo momento, in questa giornata mondiale della foto. Magari siete della fotografia, magari siete in auto. Bene, un bel selfie. Oh, chi è in spiaggia? C'è qualcuno di voi? Ce lo fate? Uno scatto, un click?

0: Radio Seleni, il nostro appuntamento come sempre in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di quelle che forse non sono più novità, ma che sicuramente sono ancora buone, buone, buone, buone. Stiamo parlando dei nuovi biscotti ottimini Divella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi sì, c'è il gusto del cioccolato. Come sono buoni e sono perfetti a colazione e in ogni pausa. E allora in ogni momento facciamo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono anche alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, ovvero integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: grandissimo piacere ritrovarlo, riascoltare le sue canzoni, quelle insomma che ci appartengono, come sicuramente insomma questa che molti di voi avranno cantato proprio a squarciagola, Avrai di Claudio Baglioni. Noi invece abbiamo un appuntamento da rispettare ed è quello con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, allora ne approfittiamo per fare un mondo di auguri a tutti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, quindi auguri di cuore da tutti noi di Radio Selene. In modo particolare però oggi cercheremo così di consegnare un bel messaggio ad un uomo. E siamo in provincia di Teramo, quindi sento il cellulare squillare, come sempre, insomma, la speranza.
2: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica.
0: Ciao Ale, ciao Alessandro, c'è partita proprio subito, sta a significare che Alessandro o è al mare che si sta divertendo oppure ha già festeggiato come insomma da un po' di anni a questa parte si fa alla mezzanotte e mo se la sta dormendo alla grande. E mi dispiace perché c'è la sua amica Micaela di Teramo che aveva deciso di consegnargli un bel messaggio tramite noi di Radio Selene, però purtroppo devo dire che Alessandro non ha risposto alla nostra chiamata, quindi Alessandro magari te lo dirà poi la tua amica Micaela, ma intanto siamo noi a farti tanti auguri per il tuo compleanno 46, insomma una bellissima età, quindi che la vita ti sorrida sempre, magari sarà anche per il prossimo anno qui in diretta con noi su Radio Selene. Intanto voglio anche ricordarvi che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio intorno come sempre alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Pozzoli con Orfeo in questo mercoledì 19 di agosto, giornata mondiale della fotografia. Vi ho chiesto di inviarmi delle foto e allora voglio ringraziare veramente tutti quanti voi, però ho scelto di salutare Antonella che è di Francoforte, che mi ha inviato la foto del suo viso, bello, meraviglioso, radioso, questo sorriso così luminoso. Lei mi dice: però sappi che io mi trovo in bagno a fare le pulizie. E va bene così, a te auguriamo una splendida, meravigliosa giornata. Grazie per la tua foto. Ti auguriamo buon ascolto con quella che è la nostra musica novità in questo momento con My Body Is Ready.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ed eccoci qui a continuare quello che è il nostro appuntamento. Io voglio salutare Enzo che è di Biceglie. Lui vorrebbe ritrovare suo padre, che evidentemente non c'è più, per dirgli semplicemente ti voglio bene.

Ogni canzone è una grande hit, ogni canzone è un grande successo per Malika Ayan qui su Radio Selene. Adesso invece teniamoci tutti per mano e facciamo, come dire, un viaggio nel tempo, perché in questo caso abbiamo deciso di portarvi negli anni Ottanta, la grande musica degli anni Ottanta. Questo era il 1986. Come to my yard, Simply Red.

Grandissimo successo dei Simply Red qui su Radio Selene, era Come to My Head. Manciata di secondi alle 12.

Sinclair con il suo pezzo che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Pian pianino queste nostre tre ore stanno per finire, cari miei, perché questa è la nostra terza e ultima ora insieme, ma rimanete ancora con noi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci. La nostra musica, Mark e Cremont.

mia, ma che canzone, ma che bello che è stato ritrovare Zucchero Fornaciari e il suo Pippo. Che cappero fai? Allora, siamo pronti, vogliamo parlare ancora una volta di una cosa decisamente importante. In questo caso parliamo soprattutto dei nostri mari, del pesce pescato sempre fresco sulle nostre tavole. E avete sentito parlare in questi giorni di fermo pesca? Ebbene, sappiatelo, è scattato anche nell'Adriatico e riguarda una parte importante proprio delle nostre marinerie pugliesi. Ma qualcuno di voi sa cosa significa esattamente fermo pesca? E allora, io mi sono come se al solito un po' documentata e quindi pensatelo un po' come un periodo di riposo concesso al mare, perché la pesca a strascico, dovete sapere, utilizza grandi, no, reti trainate dalle imbarcazioni, e proprio per ridurre la pressione sulle risorse marine ogni anno vengono stabiliti dei periodi nei quali determinate attività devono fermarsi. Quindi è partito il 16 di agosto e sarà fino al 29 di settembre. Questo per quanto riguarda lo stop proprio sul tratto dell'Adriatico, che va da San Benedetto del Tronto fino a

Teddy Swims, voglio essere chiara per quanto riguarda il fermo pesca, no? Non è che significa che improvvisamente sparirà tutto il pesce fresco dalle nostre tavole, ci mancherebbe altro, arriveranno altri prodotti dalla piccola pesca, dall'acquacoltura, dalle attività ovviamente non interessate allo stop, solo un pochino per dare respiro al mare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

ragazzi, è fatta, eh? Il Giova Summer Party resta in Puglia, proprio così, dopo l'annullamento della data prevista il 17 agosto a Barletta, nell'area dell'ex cartiera, proprio a causa, insomma, del ritrovamento di tracce di amianto, della conseguente idoneità del sito, è stata individuata una nuova casa per la grande festa di Lorenzo. Quindi l'appuntamento, sappiatelo, è per martedì 8 settembre a Bari, nell'anza di Marisabella, nell'area portuale del capoluogo pugliese, che poi è una location molto ampia, assolutamente necessaria, anche perché parliamo di un evento veramente pazzesco, circa 33.000 spettatori. Allora, la notizia è questa: chi aveva già preparato tutto per Barletta, sappiatelo, i biglietti acquistati per il 17 agosto saranno validi per la nuova data dell'8 settembre. Chi invece, per vari motivi, non potrà partecipare, potrà comunque chiedere il rimborso secondo le modalità comunicate dall'organizzazione. È tutto chiaro, sì? Intanto, Giovanotti, devo dire che in questi giorni si è goduto veramente appieno la nostra Puglia con le sue pedalate tra Altamura, Castel del Monte, altri luoghi del territorio, e la possibilità anche di incontrare veramente tanti fan. La notizia bella è che Giovanotti non ha abbandonato la Puglia. Quindi sì, il Giova Summer Party si terrà da Barletta a Bari, l'Arca di Lore.

pop britannico. Lei è Olivia Dean e all'interno di questa canzone c'è un messaggio veramente molto importante, una piccola dichiarazione d'amore, no? Ma con una particolarità: prima ancora di parlare dell'altra persona, Olivia celebra se stessa, il proprio valore. E questo è il messaggio, no? Innamorarsi può essere semplice quando davanti hai qualcuno che ha imparato prima di tutto a volersi bene, se stessa. E quindi amiamoci per poter poi essere amati. Ora con noi dei U2.

continua la nostra musica, continua il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E noi stiamo parlando di queste novità che piacciono a tutti. Stiamo parlando degli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. E poi lo dovete sapere che sono fonte di fibre che fanno bene perché c'è la leggerezza dell'avena. E poi non può mancare il gusto del cioccolato. Sappiatelo, sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa della vostra giornata. Basta soltanto fare un pieno di buon umore e vitalità, proprio così, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Ed eccoci qui, arrivati al momento dei ringraziamenti e dei saluti anche per quanto riguarda questo mercoledì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati insieme a me, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia e vi lascio con l'informazione.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Selene.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976, in Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini è ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Genovese. E buon compleanno ad Arisa, la cantautrice italiana, compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Tu peux. Parce que je suis à toi, bébé.
1: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro. La vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone. Le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dai vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon giovedì 20 agosto 2026. Il nostro appuntamento in diretta, mi tiro i pezzicotti questa mattina perché ho dormito pochissimo, però tra poco, siccome io dico le cose ai nostri ascoltatori, tra poco vi dico perché. Ho dormito molto poco, quindi ho veramente poche ore di sonno, ma ce la posso fare per questo mio penultimo giorno di lavoro, perché dalla prossima settimana a quest'ora ritroverete Ilia d'Arpa, quindi ci prendiamo qualche settimana di vacanza. E allora, tutte pronto, manca il caffè, ma ci organizziamo. Questa è la nostra musica.

0: Ok, su Radio Selene, buongiorno, colazione, musica, Radio Selene, la nostra compagnia, ovunque siate diretti in questo giovedì mattina, proprio a quest'ora, 2 minuti dopo le 8 di questo giovedì. Ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
2: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare

0: mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
1: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino, hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via di Gutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
0: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
5: E io vi faccio compagnia tutti i giorni e a quest'ora, in questo mese di agosto, ci sono delle persone ancora in ferie, ci sono delle persone in ferie che comunque hanno l'abitudine di alzarsi presto al mattino, quindi se siete dall'altra parte benvenuti e grazie. Subito per noi Francesco Gabbani e poi Lenny Kravitz.

0: chiarezza. Ogni riascolto di questo artista è sempre un bel momento. 1998, non fosse altro perché c'è buona musica, no? Alla radio, mentre ascoltate Radio Silene, anche in questa mattina, anche in questo giovedì. Allora, voce un po' stonnata, devo dire che ho dormito proprio poco, ma c'è un motivo, di lavoro. Però mi sono anche tanto divertita, perché ieri sera a Bisceglie, non so se c'eravate, in realtà ieri sera ho avuto la possibilità di incontrare tanti radioascoltatori che si sono comunque avvicinati, si sono presentati, sono ascoltatori di Radio Silene da tanti anni, seguono con affetto anche le mattine perché sono mattinieri, quindi grazie innanzitutto per aver per aver avuto questo pensiero di appunto esservi avvicinati, e grazie perché sicuramente avete anche voi vissuto una bellissima serata. Dove eravamo? Dove eravamo? A Bisceglie, nei pressi del Trullo Verde, questa zona che è stata riqualificata e che è diventata veramente dei cittadini biscegliesi. C'era la musica di band giovani, tutti giovanissimi, che hanno suonato tutto gratis, si mangiava, si beveva, naturalmente si pagava per chi voleva mangiare, chi voleva bere. Ha mangiato i Silvio Tempesta ieri sera, ha mangiato il panzerotto, buonissimo. Però insomma abbiamo fatto un po' tardi, però si stava di un bene. Ad un certo punto poi il mare alle spalle, abbiamo visto il tramonto, abbiamo visto l'arrivo della luna, insomma è stata sicuramente una serata molto molto piacevole, e ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale, ringrazio il consigliere comunale Claudio Lorusso, che ha voluto Radio Silene a questa seconda edizione del Trufesta, perché appunto Radio Silene era media partner. Magari qualcosa riuscite a vederla anche sui vari canali social. Eravamo in tantissimi e quindi ancora una volta grazie, bella serata, ma stamattina ho sonno. Quindi per rimediare a questa cosa, considerate che io non prendo nemmeno il caffè, quindi immaginate come sto messa stamattina, però ce la posso fare. Arriviamo alla fine di questa puntata ora con Night Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: No, dici, mamma mia, domani mattina mi devo alzare presto, mamma mia, però sto così bene, magari con gli amici, magari al mare. Quante persone facevano il bagno ieri sera a Bisceglie passata mezzanotte, perché si stava sicuramente molto freschi. Intanto, diciamo che al mattino ormai sono alcune settimane che io mi sveglio e mi chiedo di che colore siamo oggi, che bollino abbiamo oggi, e a parte il fatto che si contano i danni dei temporali che appunto ci sono stati proprio in questi ultimi giorni, però oggi risale questa allerta per quel che riguarda il caldo. Siamo arancioni, il bollino è arancione proprio da oggi, ma a quanto pare le temperature continueranno a salire anche la prossima settimana, quindi chi aveva detto che sarebbe finita l'estate? Non è neanche giusto, perché per chi è ancora in ferie ci deve andare, capite bene, quindi un altro po' stringete un po' i denti, dai, cercate di farvi forza, perché insomma avremo ancora qualche settimana di bellissimo tempo. Sono le 8:20 del mattino e noi siamo qua in diretta.
1: Yo soy

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: più amate e poi ci piace in tutte le salse, in questo caso nella versione dei Gypsy Kings che risale al 1989, Volare nel blu dipinto di blu.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 20 agosto 2026, la pressione stabile sulla nostra regione, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese tra 32 e 38 gradi, valori notturni in locale diminuzione.
1: Stai ascoltando

From the start, Lou Vey su Radio Stelle. Abbiamo dato un po' di leggerezza, però io ho bisogno di svegliarmi, questa è la verità in questo giovedì mattina. Intanto grazie per i vostri caffè virtuali anche oggi, un saluto a Paola che ci scrive da Taranto. Per noi U2, Street of Dreams.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno a tutti voi che ascoltate Radio Selene. Beh, questa canzone secondo me rimane di questa estate 2026. Forse l'avete anche canticchiata, vi sarete ritrovati a ballarla, avrete ballata con noi in spiaggia, la testa gira, Fred De Palma, Nitta e Miss Killa.

Lei è Alessandra Amoroso, naturalmente. Buongiorno a Pino, che mi scrive da Bisceglie, anzi in realtà mi manda un video di ieri sera del Trufest di Bisceglie. Mi scrive: buongiorno, bella serata ieri, mi fa piacere che tu ti sia divertito davvero tanto, grazie anche per questo video. Buona mattina a te, buona mattina a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Sirena in questo giovedì. Questa è la nostra musica.

0: Bella sua, tu cosa fai questa sera prima delle notizie per noi? Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
2: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
3: Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
2: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
3: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
2: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore, pronto

0: murata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Questa è Radio Selim.
6: Buongiorno, buongiorno. Allora, voi siete sposati? Tra voi che ascoltate la radio, ci sono coppie, sono persone che poi hanno deciso ad un certo punto di sposarsi. Da quanti anni siete sposati? Lo sapete che i matrimoni oggi non durano più quanto un tempo? Perché? Ne parliamo tra poco. Subito Coez.

un quarto di questa mattina, siete su Radio Selene, buongiorno. Allora, approfondiamo un po' questo argomento. Ci sono dei numeri, ci sono dei dati che ci dicono, quelle sono le statistiche, no? Ci dicono che i matrimoni oggi durano in media meno rispetto al passato e si registrano più separazioni in un contesto in cui, come evidenzia tra l'altro l'Istituto Nazionale di Statistica, si sceglie anche di contrarre meno nozze. La durata media prima di una separazione si attesta intorno ai 15-17 anni, però cresce l'instabilità nei primi anni, o sul fronte opposto aumentano i divorzi tardivi dopo molti anni di vita insieme. Ci sono delle motivazioni. Allora, l'indipendenza economica è al primo posto tra quelle che sono le risposte che sono state date per questo studio, cioè una maggiore autonomia finanziaria oggi di tutti e due i coniugi riduce la permanenza in unioni che non sono proprio felici e quindi si rimane insieme per necessità materiali, cioè non so dove andare, non ho un lavoro, non ho uno stipendio, non ho soldi e quindi resto qua. Fattori culturali, sicuramente minore pressione sociale ma anche religiosa se vogliamo rispetto al passato, e quindi maggiore accettazione del divorzio come soluzione a una crisi. Poi ci sono le aspettative affettive e quindi c'è la ricerca anche di una realizzazione personale ed emotiva. Ah, meno male si parla di emozioni quando ci rendiamo conto che effettivamente non c'è sentimento, e quindi quello devo dire che è un bel problema. Io l'avrei messo al primo posto se non c'è più sentimento. E poi anche la vita che è un po' cambiata, ce lo siamo detti tantissime volte, le dinamiche sociali sono proprio accelerate, influenzano la stabilità e la tenuta anche a lungo termine di quelli che possono essere i legami interpersonali. Ve la siete mai data una spiegazione? Cioè, voi siete sposati da quanti anni? Perché secondo voi matrimoni oggi durano di meno? Perché i numeri ci dicono questo, è un dato di fatto. Certo, ci sono anche dei matrimoni oggi che durano tantissimo e di questo siamo assolutamente felici, però se magari volete fare una riflessione potete farlo tramite WhatsApp, un messaggio, una nota vocale al 347 7272 274. Quando

canzone estiva, ma ci ha fatto compagnia praticamente per tutta questa estate 2026. Annalisa su Radio Selene. Partiamo da Rossella da Bisceglie. Ci stiamo domandando come mai i matrimoni durano meno rispetto a prima. Sono i dati, sono i numeri che ce lo dicono. Non è sempre così. Ci sono dei matrimoni che durano e sono anche felici, e questo ci fa piacere. Il caso appunto di Rossella da Bisceglie, che dice: il mio matrimonio 20 agosto 1998. Ho detto sì al mio attuale marito. Sono passati 28 anni e siamo ancora qua. Buona giornata a te, auguri e bravi, perché insomma ci vuole sicuramente molta buona volontà. Grazia da Barletta invece mi scriveva: perché c'è più rispetto e si sopportava di più, oggi non è più così. Poi ancora, questo è un bellissimo argomento, grazie, ci sarebbe da parlare tanto. Mi limito a dire: prima c'era più rispetto, non c'erano tutte queste opportunità per la donna. Prima la donna faceva la mamma, la casalinga, adesso si pensa di più a fare carriera. La vita di coppia è difficilissima, tante volte bisogna accettare dei compromessi, bisogna stare zitti e ascoltare. Si parla quando è il momento giusto. I miei genitori hanno festeggiato 60 anni di matrimonio qualche anno fa, mio padre oggi non c'è più, potrei dire tantissime altre cose, ma questo è il mio pensiero. Ah, che potrebbe scatenare un bel po' di reazioni, però vorrei dire 347-72-72-274. Messaggio, una nota vocale, torniamo a parlare tra poco su Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Power Jones su Radio Selene. I matrimoni oggi durano meno rispetto al passato. Certo, ci sono dei rapporti molto lunghi e dei matrimoni che sono saldi, che hanno delle solide basi, e quindi questo ci fa piacere, anche perché stamattina è l'occasione proprio per parlarne. E voglio farvi sentire un po' di voci. La prima nota vocale.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Vogliamo fare cadere il mito suocera? Può essere anche questa una colpa, naturalmente, da entrambe le parti. Io sono sposata da 37 anni. Per ora va tutto bene.
0: Meno
1: speriamo
0: male.
1: Continui così. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao Lia,
1: un bacio
0: ciao.
1: Da Lia.
0: Un saluto a te. Lia di Bisceglie, tra l'altro, parla di suocera perché tra le motivazioni delle rotture lei dice: com'è che non è citata la suocera? Infatti non l'abbiamo citata, però c'è anche un altro nostro ascoltatore che la cita. Buongiorno Radio Selene, nel mio caso a far andare la coppia in crisi è la suocera, sempre davanti e sempre in mezzo. Mia suocera è come la gelosia di Celentano, più la scaccia più non va via, anzi rimane. Un'altra nota vocale.
2: Ciao, io sono Michele.
0: Ciao.
2: Secondo me occorre fare prima un cammino ricco di opportunità, di reciproci confronti, senza avere timore di aprirsi e di risultati inattesi.
0: Vero.
2: Poi, secondo me, occorre farsi anche accompagnare, diciamo aiutare in qualche modo da figure professionali come per esempio uno psicologo, uno psicoterapeuta.
0: Michele, grazie, lui manda questa nota vocale da Trani, cioè non arrendersi, è il tuo suggerimento, assolutamente condivisibile. Un'altra nota vocale.
3: Radio Selene, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io sono sposata da 36 anni con
0: Brava.
3: Lo stesso marito, dopo altri 8 anni di fidanzamento.
0: Però.
3: Secondo me, almeno io sto utilizzando fra virgolette questa tattica, bisogna essere piuttosto elastici, come si suol dire tira e molla.
0: Sì.
3: A volte bisogna tirare la corda dalla tua parte, altre volte lasciarla andare. L'importante è tenere sempre i capi della corda tra le mani, perché
0: sì.
3: Se lasci la corda e finisce tutto.
0: È finita.
3: Tutto qui. Ok, buona giornata.
0: Buona
3: a tutti.
0: Giornata a te. Lei è Stella da Andria. 347-7272-274. Magari qualche altro commento riusciamo a farlo. Subito antidroga e Mamarrone con Fabri Fibra. Ma

0: su Radio Stilene Tiziano Ferro. Ma quanta compagnia mi state facendo questa mattina? O qualche altra nota vocale da farvi ascoltare sull'argomento? La prima:
1: oggi i matrimoni durano poco perché tutti vogliono fare tutto. Non vogliamo rinunciare a niente.
0: Tonio, perché ti arrabbi con me? Che ti ho fatto io? Lui è Tonio di Barletta. Saluto e un abbraccio. Ancora un'altra nota vocale.
2: Ciao Radio Selena,
0: ciao.
2: Io sono Giustina.
0: Buongiorno.
2: E ho sentito 35.
0: Sì.
2: Io sono sposata da 47 anni. 10 anni di fidanzamento.
0: Però.
2: E sono 57. Ancora oggi ce l'ho accanto il mio dolce marito. Oddio, anch'io qualche volta voglio mandarlo a quel paese, ma poi dico... lascia uno, ne trovi un altro, sono tutti uguali. Ciao
0: Giustina, buongiorno anche a te carina, con la tua esperienza bisogna fidarsi di quello che dice lei, perché di anni ne sono passati un po', come dire. Grazie davvero a tutti, stiamo per salutarci, prima riascoltiamo Katy Perry.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: La nostra puntata di questa mattina, ancora grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, partecipato. Se avete partecipato, tra poco sarà tutto disponibile sul nostro podcast nel sito radioselene.it o se avete scaricato la nostra app gratuitamente. L'appuntamento con me per domani 8-5. Buona giornata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, presente all'appello anche quest'oggi, anche in questo nostro giovedì 20 di agosto. Allora, buongiorno, parte così anche oggi il nostro appuntamento fino alle 13 in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Ritmo, energia insieme a noi di Radio Selene The Colors con Karma. E adesso invece andiamo così a informarci, a sapere cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.

0: anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
1: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
0: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
1: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
0: Il tennis: è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haume e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerine entrano in

0: Luca Carboni, Lungomare. Ed è di mare che vogliamo parlare, ma soprattutto di spiagge libere. Avete presente quando arrivate in spiaggia prestissimo, convinti di trovare quel posticino perfetto vicino al mare? Ah, che bello! Dai, alziamoci subito! E poi arrivate lì e scoprite che qualcuno è arrivato prima di voi. Fin qui tutto normale, perché magari dice uno si alza all'alba e trova posto. Peccato però che a Ugento, quindi siamo in provincia di Lecce, qualcuno abbia pensato di arrivare addirittura la sera prima. Quindi in località Fontanelle proprio ieri è scattato un blitz che ha liberato, pensate, circa 200 metri di spiaggia libera, occupati da ombrelloni, sdraio e attrezzature lasciate lì come segnaposto. E attenzione, perché qui arriva il capolavoro: alcune pensate erano state addirittura legate con catene e lucchetti. Sto posto è mio, non me lo tocca nessuno. Una volta si diceva: tesoro, metti l'asciugamano che arrivo. Qui invece addirittura siamo arrivati alla cassaforte da spiaggia: non si tocca il mio posto. E allora lì è intervenuta la guardia costiera, la polizia locale, l'ufficio marittimo, protezione civile, tutti quanti hanno rimosso e sequestrato le attrezzature e restituito la spiaggia ai bagnanti. E quindi a un certo punto è scattata anche una denuncia contro ignoti. E allora, innanzitutto vogliamo ricordarlo: la spiaggia libera è libera davvero, quindi non potete lasciare ombrelloni e sedie incustodite per ore o durante la notte, con l'idea insomma di prenotare il posto per il giorno dopo. È tutto chiaro? Sì? Però io oggi voglio chiederlo a voi, no? Quindi lasciare l'ombrellone, le sdraie tutta la notte per tenersi il posto, secondo voi è furbizia innocente o grande maleducazione? Il 347-7272-274 è a vostra disposizione.
1: L'ultima canzone

la notte come segna posto per trovare posto la mattina in spiaggia, a volte diventa veramente difficile perché poi ti ritrovi i furbetti che lasciano lì tutto, no? Allora io vi ho chiesto, secondo voi è furbizia innocente o grande maleducazione? Voglio salutare Leonardo da Taranto che mi scrive: grande maleducazione se gli organi preposti ai controlli, dato che parliamo di suolo del demanio in caso di spiagge libere, capitaneria di porto, polizia municipale, passassero e sequestrassero tutto, certa gente capirebbe. Forse, Leo, l'hanno fatto. Appena finito di dirlo, tutto quello che è accaduto a Ugento, via, via, via, tutto sequestrato, spiaggia libera, libera veramente, libera per tutti. Oh, fioccano i messaggi, quindi rimanete con noi che ce ne sono tanti altri.

0: musica, il nostro appuntamento in collaborazione con Di Bella, passione mediterranea nel mondo. E allora continuiamo a parlare di quelle che sono delle novità buone. Proprio così, ancora una volta voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Oh mamma mia che bontà! Innanzitutto voglio ricordarvi che sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi c'è il gusto del cioccolato. Sapete che sono perfetti sia a colazione ma anche in ogni pausa, in ogni momento della vostra giornata. E allora facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

Blay, Shakira. E allora stiamo parlando di furbetti di spiagge, quando magari si lascia l'ombrellone, le sdraio lì per tenere occupato il posto. Sono furbetti o sono dei gran maleducati? E allora voglio salutare subito Antonio da Brindisi, che mi scrive: per me maleducazione, senza neanche pensarci. La spiaggia è di tutti, vuoi la prima fila? Metti la sveglia e alzati presto, come faccio io. C'è anche Giuseppe da Taranto che dice: furbizia, no, prepotenza. Se per 12 ore non ci sei, non puoi pretendere che quel pezzo di spiaggia resti tuo, altrimenti mettiamo pure il numero civico all'ombrellone. Così come Nando, dalla provincia di Lecce, dice: per me è una forma di furba maleducazione. Ci indigniamo per gli stabilimenti balneari e poi nel nostro piccolo siamo veramente dei gran maleducati. Così come voglio salutare anche Angelo da Conversano, che mi scrive: buongiorno Ilia, per l'occupazione abusiva di ombrelloni e sdraio come sanzione io applicherei l'IMU, guarda. Anche lì Vito da Monopoli: no Ilia, grandissima maleducazione. Andrea da Barletta: ciao Ilia, grande maleducazione allo stato puro. Ma anche Francesca da Terlizzi, che dice: sinceramente per me è maleducazione, non si dovrebbe di regola mettere l'ombrellone per occupare il posto, infatti sappiatelo, io preferisco mille volte il lido. Ne avete altre? 347 7272 274. Ora con noi Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

decisamente intensa per Nicola Fabi, che continua il suo viaggio live nei luoghi più belli d'Italia. In questi giorni è nella bella Sicilia. Poi c'è anche un'altra bella notizia: a fine agosto arriverà anche un premio alla carriera, 30 anni di musica per uno dei cantautori più raffinati della scena italiana. Grande Nicola Fabi, che abbiamo ritrovato con Se fossi Marco. Ritorniamo ai nostri giorni, lo facciamo con Chris De Sarandi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci qui a continuare il nostro appuntamento di questo giovedì. È un bel giovedì, insomma, per molti di voi che magari si stanno preparando per andare in vacanza, così come il nostro Silvio Tempesta. La nostra musica, Taylor Swift.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è Radio Seleni.

Love Me Not. Allora, stiamo affrontando un argomento che sicuramente riguarda un po' tutti quanti, no? Insomma, perché chi magari preferisce il lido, stabilimenti balneari, quindi tutto a posto, trova lì il suo posticino, ma chi anche, insomma, per vari motivi sceglie la spiaggia libera. Però poi lì ci sono i furbetti, quelli che magari pensano la notte di poter lasciare ombrelloni e sdraio, quindi ritrovare lì il loro posto la mattina, perché tanto non glielo frega nessuno. Non è così, la legge dice che non è assolutamente legale. Però ho chiesto a voi cosa ne pensate. Devo dire che siete stati veramente in tantissimi a rispondere a tutto questo. C'è Rosanna che mi scrive da Barletta e che dice: dipende, se uno lascia l'ombrellone la sera alle 7 del mattino.

0: è già lì. Beh, in questo caso posso anche chiudere un occhio, ma se compare alle 11 fresco fresco, allora no, assolutamente no. Da Molfetta dice: beh, secondo me sei... è pigrizia, no? Cioè, l'idea di dover smontare tutto, rimontare il giorno dopo. Ironico. Enzo da Biceglie: maleducazione e mancanza di rispetto. Quindi no, assolutamente no. Ma c'è qualcuno che lo ha fatto? Sì, Monica da Lecce, che dice: io confesso, qualche volta l'ho fatto. Lasciavamo l'ombrellone la sera perché la mattina arrivavamo con bambini, borse, giochi, mezzo trasloco, però niente catene, eh? Va bene, allora ti perdoniamo. E poi c'è qualcuno che ha da dirci qualcosa, quindi Roberto da Terlizzi.
1: Ciao Roberto da Terlizzi. L'altro giorno eravamo a Pescoluse, uh-huh. Praticamente c'erano di quelle aziende con l'autorizzazione a mettere l'ombrellone in caso arrivasse qualcuno che lo richiedeva il servizio.
0: Okay.
1: Il problema è che noi siamo arrivati alle 8 la mattina e tutta la prima fila di spiaggia libera, senza concessione, era già tutta piena di ombrelloni di questo gruppo, questa attività, che ne so, però non avevano registrazione di demanio, la concessione, non avevano concessione, quindi era illegale. Quindi dovevano controllare almeno anche questi, invece di togliere ombrelloni a provare gente.
0: Ma in realtà è accaduto proprio da quelle parti, che poi insomma ci stanno facendo un po' di pulizia e non è finita, sappiatelo, anzi addirittura in alcuni casi possono anche scattare delle multe, quindi prima di fare i furbetti pensateci bene.

0: la domenica.
1: Insomma, come dire, molti di voi lo hanno conosciuto proprio al Festival di Sanremo e sono in tantissimi oggi che lo apprezzano, lo stimano, perché è veramente bravo. Saif, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, adesso vamos a bailar.

0: Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica, ma come sempre parliamo anche del nostro territorio. E allora voglio parlarvi della Puglia, ma soprattutto delle grotte di Castellana, dove la natura dà veramente spettacolo tutto l'anno. Ebbene, nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, ci sono questi giochi di luce straordinarie, queste sculture meravigliose che vi sorprenderanno. E allora vi consiglio di vivere un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, in questo mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza, aerea e atmosfere veramente da mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao.
7: Grazie mille, buona giornata.
8: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.
9: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Lo ha detto lei, il titolo, la J-Lo, la Jennifer Lopez, qui su Radio Selene, mentre noi siamo pronti a entrare nelle vostre case, perché è arrivato il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Auguri, auguri, auguri a voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, ma soprattutto auguri alla nostra amica che speriamo di avere on air, in diretta, tra poco qui su Radio Selene per consegnarle un bel messaggio. A proposito, voglio ricordarvi che ognuno di voi può prenotare il proprio B-Day, perché il B-Day va prenotato e non tramite WhatsApp, ma avete due possibilità: o la nostra linea diretta, quindi 080 898 1188, o tramite mail a diretta @radioselene.it. Siamo a Trani, yo. E qui c'è...
2: Pronto?
0: E qui c'è Alessandra. Pronto, Alessandra?
2: Sì, buongiorno.
0: Ma buongiorno a te, Alessandra, e secondo me tu hai già capito tutto. Oggi è il giorno del tuo compleanno, Alessandra?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Certo, e tu sei con noi di Radio Selene. Auguri! Ma che bella sorpresa! Ciao Alessandra, come stai?
2: Sto bene, grazie. Un po' sorpresa. Non me l'aspettavo.
0: Eh beh, certo, il B-Day è una sorpresa, cioè qualcuno non se l'aspetta e pam, arriviamo noi. Come stai, Alessandra? Tutto bene? Innanzitutto, dove ti trovi?
2: Mi trovo, siccome ce l'ho qui davanti, diciamo, i componenti della mia famiglia, ma li vedo abbastanza
0: tranquilli, sereni, quindi
2: non penso sia partito da loro, sono con
0: Sì, ma ti trovi dove? A Trani? Perché io ti sento un po' disturbata.
2: Sì, quello in generale nella vita.
0: No.
2: Sì, sono a Trani.
0: Quello un po' tutti quanti.
2: Stiamo andando al mare.
0: Ok, perfetto.
2: Mi sono preso un giorno di ferie.
0: Ok, ascolta, no, non è stata la tua famiglia, ma è stata una tua carissima amica, una collega amica, che ti scrive semplicemente per dirti... Ma brava!
2: La mia amicollega.
0: Esatto, Stefania, che dice semplicemente ti auguro il meglio dalla vita, sei una persona meravigliosa e io ti voglio un mondo di bene, auguri.
2: No, anch'io, a lei, ma lei lo sa che lei è il mio amore con la Eve Moscia. Vabbè, mi ha colpita e affondata. Non piango perché insomma oggi è il giorno del compleanno, però la voglio ringraziare pubblicamente davanti a tutti, insomma confermo tutto quello che ha detto lei. Lei lo sa.
0: Io ringrazio te per essere stata con noi. Ciao disturbatona.
2: Grazie.
0: Un bacio.
2: Grazie, buona giornata. Grazie.
0: Grazie anche a te. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Doobie Brothers, no, questa ve la voglio raccontare. Allora, per chi non lo sapesse, Mick Jagger ha 83 anni e in questi giorni è diventato virale perché è stato ripreso mentre ballava scatenato in discoteca sulle note di Mr. Charm, che è uno dei brani del nuovo album dei Rolling Stones. E mentre magari io dopo mezz'ora cerco una sedia per sedermi, lui continua con le sue le moves like Jagger.

0: Questa è Radio Selè.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Sono le 11:46, allora ancora buongiorno e grazie a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri. Radio Selè.

Beh, è inutile negarlo, inutile dirlo, è stato sicuramente il tormentone forse più ascoltato, più ballato di quest'estate 2026. La testa gira. A proposito di tormentoni, vi porto nel 1983, eh? Vamos alla playa, Rigueira.

Vamos alla playa ed è di spiagge che stiamo parlando quest'oggi, e questo argomento che ha preso veramente tanti, ma tanti di voi, tanti messaggi, tante note vocali, e c'è una nota vocale che è un po' anche una provocazione, ma di questo ne parleremo tra poco. Un minuto dopo le 12.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair e Kisa insieme. E adesso è arrivato nuovamente il momento di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
3: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
2: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
3: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi

0: Zala con Samarzic e Gaetano.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui a dare il buongiorno ancora una volta a voi che praticamente ci state seguendo da questa mattina insieme alla nostra Maria Rita Minoia. Buongiorno a chi magari per un motivo o l'altro si è connesso da poco con noi. Questa è Radio Selene.

0: Diana King con Shy Guy. Allora, dunque, stiamo parlando di spiaggia oggi, argomentone che ha coinvolto tanti di voi, no? Quindi in questo caso esistono delle persone furbe o esistono delle persone maleducate? Attenzione, perché c'è Francesco che è di San Vito dei Normanni, quindi siamo in provincia di Brindisi, che ha da dirci qualcosa.
1: Noi siamo di Specchiolla, sì. Andiamo a mare a Specchiolla e vorrei dire una cosa molto ma molto importante, che una parte dei baresi è maleducatissima a innanzitutto siccome c'è un residence in prossimità, non faccio nome, di Specchiolla, vengono, parcheggiano gli ombrelloni, sdraio, si allargano in un modo stratosferico, in uno spazio megagalattico, come se dovessero arrivare 50 persone, ma in realtà poi alla fine alle 10:30, quando con i comodi propri vengono, si piazzano e fanno i primi della classe davanti a tutti. Poi un'altra cosa in più, si piazzano con la sedia davanti a te.
0: Mannaggia! E quindi praticamente non ti danno la possibilità di vivere la spiaggia, di vivere il mare, di guardarlo. Ora, io penso innanzitutto che tutto il mondo è paese, no? Perché insomma, voglio dire, dappertutto esistono persone gentili e dappertutto esistono persone maleducate. Però in questo caso lui ha parlato proprio dei baresi e quindi io ho lanciato questo messaggio perché voglio dare a voi baresi la possibilità anche di rispondere. Cosa ne pensate? Cosa volete dire a Francesco? Quindi da questo momento, se lo volete, 347 72 72 274.

Che bello che è Angelina Mango, Marco Mengoni qui con Canto d'Amore. È una dedica d'amore che stiamo per fare, perché voglio mandare veramente un grande abbraccio ad Antonella, che è di Altamura, che ci fa i complimenti, quindi grazie. Ma soprattutto lei ha richiesto questa canzone di Michele Zarrillo con Una rosa blu, da dedicare interamente a suo marito.

0: nostra musica, continua il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E noi stiamo parlando di queste novità che piacciono a tutti. Stiamo parlando degli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. E poi lo dovete sapere che sono fonte di fibre che fanno bene perché c'è la leggerezza dell'avena. E poi non può mancare il gusto del cioccolato. Sappiatelo, sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa della vostra giornata. Basta soltanto fare un pieno di buon umore e vitalità, proprio così, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
0: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

bellissima storia che ha per protagonista Gian Leo, 17 anni, uno studente con una grave disabilità che quest'anno tra l'altro dovrà affrontare la quinta superiore e poi la maturità. Ebbene, dovete sapere che da 2 anni Gian Leo è seguito dalla stessa insegnante di sostegno e insieme hanno costruito un rapporto di fiducia, ma soprattutto un metodo di studio fatto proprio su misura per lui che gli ha permesso di diventare più autonomo e sicuro. Poi arriva questa notizia: la professoressa vince finalmente un concorso dopo anni di precariato e dovrebbe trasferirsi a Ortanova per insegnare fisica. Gian Leo però che cosa fa? Decide di provarci, prende carta e penna e scrive addirittura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro dell'istruzione chiedendo una cosa semplicissima: permettetemi di terminare questo percorso con la mia insegnante. Sapete com'è finita? Che lo hanno ascoltato, proprio così. Tra l'altro proprio oggi è arrivato il via libera del ministero, quindi è stata trovata una soluzione. La professoressa potrà accompagnare Gian Leo ancora per quest'ultimo anno fino alla maturità. Che bella che è questa storia. Quello che ci ricorda è sicuramente una cosa molto importante, perché spesso dietro una cattedra non ci sono soltanto programmi, voti, interrogazioni, ma soprattutto un cuore grande così.

Buon vento a chi magari si sta preparando a vivere questo fine settimana, a chi magari sta per andare finalmente in vacanza. La nostra musica ora novità con Sombra.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, ancora per un po' in mia compagnia. Sono Leila D'Arpa. Dall'altra parte c'è Silvio Tempesta, che ha già preparato la valigia, perché da domani meritatissime ferie. Ora Serena Brancale.

Perdono, questa è la canzone che ha cambiato veramente la vita di Tiziano Ferro. E pensate che è nata su una semplice panchina del parco comunale di Latina. È stato veramente un singolo pazzesco nel 2002. Perdono, è diventato il terzo singolo più venduto in Europa, dietro soltanto a Eminem e Shakira. Cioè, ragazzi, voglio dire, e oggi 25 anni dopo Tiziano è tornato proprio lì da dove tutto era ricominciato, reinventandola insieme a La

0: arrivati al momento della conclusione del nostro appuntamento di questo giovedì 20 di agosto in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Allora, grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia, un forte abbraccio a tutti quanti voi, appuntamento a domani e intanto vi lascio con l'informazione.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
2: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta la AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
3: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Pavillaniti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
2: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim per un posto in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?

0: tempi e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2005.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, siamo di nuovo in pista in quel di Radio Selene. Buon pomeriggio, oggi giovedì 20 agosto, una settimana che sta per finire e possiamo dire anche un mese che comincia a salutarci. Per me sono volati entrambi, sia settimana che mese, non so per voi. Siete d'accordo? No, che voi che siete in ascolto, perché c'è Gigi in regia, Gigi Savoni che annuisce, quindi anche per lui vale questa cosa ed è già pronto a far partire la grande musica di Radio Selene di questo pomeriggio. Oggi rimaniamo insieme fino alle 18, quindi mettetevi comodi che ci godiamo tutto il pomeriggio insieme. Adesso partiamo con una canzone del 1995 di Vinicio Capossela, questa è

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi.

Alan Sorrenti su Radio Selene con la sua Non so che darei dal 1980 e io non so che darei per rinascere un'altra vita in questa terra fantastica. E sì, perché oggi si parla di Puglia, della nostra terra, di tutto quello che la rende speciale, il cibo, l'accoglienza, le esperienze che noi abbiamo la fortuna di vivere 365 giorni l'anno quando entriamo in un ristorante, in un panificio con quel bel profumo del pane fresco o in una struttura ricettiva di queste parti. E diciamolo, sono anche le stesse esperienze che fanno innamorare i nostri turisti che arrivano qui e spesso tornano proprio perché si sentono a casa. E proprio da questa idea nasce Puglia Food Experience, un percorso interessante pensato per dare una mano a tutte le realtà pugliesi che lavorano ogni giorno nel nostro territorio e ha un obiettivo semplice: migliorare il modo in cui si accoglie il turismo e si comunica quel che si offre, perché ormai chi viaggia, chi viene qui non solo vuole mangiare bene ma vuole capire cosa sta assaggiando, conoscere la storia di un prodotto e sentirsi seguito con professionalità. E poi possiamo dirlo, con tutto il ben di Dio che abbiamo da offrire, loro possono conoscere dei veri tesori culinari. E ci sono 25 posti messi a disposizione da Confartigianato per questa formazione. C'è anche una parte dedicata tutta all'inglese pratico, proprio perché se un turista ha bisogno di esigenze particolari, un'attività deve saper rispondere in maniera adeguata. Insomma, tutti strumenti utili secondo me per rendere l'esperienza del turista molto più chiara, ovviamente anche accogliente. E quindi se ci sono attività, imprese all'ascolto che ascoltano Radio Selene in questo momento e magari sono incuriosite, è una bella iniziativa, anche perché se la Puglia è così amata, perché non continuare a migliorarla?

Noemi su Radio Selene, tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera? Intanto sono le 15:19, siamo un po' in quell'ora di mezzo in cui non si sa cosa fare, perché a meno che uno non abbia la giornata già organizzata al minuto o magari sia al lavoro come noi, beh, non è più pranzo, ok? Non è proprio quel pomeriggio pieno in cui uno esce, si fa una passeggiata. Però io vi avviso, con questo caldo non lo so se sia la cosa migliore da fare. Comunque è una zona grigia, ok? Per me esistono due categorie a quest'ora: chi si rilassa, ascolta la nostra radio, oppure chi ascolta la nostra radio e nel frattempo lavora, basta, punto, non c'è altro. Voi invece che fate di bello? Noi qui ci siamo sempre produttivi, anche se sogniamo il mare, però siamo qua, lavoriamo e vi intratteniamo fino alle 18 oggi, quindi se siete in spiaggia godetevi questo fine agosto, e se siete altrone va bene lo stesso, perché sì, siamo su Radio Selene e quindi adesso ci prendiamo dei bei minuti di musica con Luis Cabaldi, questa è la sua Forget Me.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Selene, insieme a noi anche Starry Eyed Surprise. Che bella canzone dal 2002. Eccoci qui, buon pomeriggio. E anche se è fine agosto, a Sanremo, pensate, si pensa già al festival. Eh sì, perché la FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, ha lanciato un messaggio precisissimo per l'edizione 2027, perché servono regole chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale nei brani in gara, perché il festival deve restare una vetrina della creatività umana, fatta da autori, musicisti e produttori in carne ed ossa. E lì magari può aiutare, sì, ma non sostituire chi crea davvero. E a quanto pare tutta questa linea di pensiero è anche a favore del nuovo direttore artistico del festival, Stefano De Martino, che la pensa proprio in questa maniera insieme alla FIMI. Insomma, Sanremo sì, ma con cuore, testa e mani umane dietro ogni canzone. Per me è giusto che sia così.

1980. Che canzone, poi un poeta, non possiamo dire nient'altro su sto conto. Ma adesso torniamo ai giorni nostri con lei, che è scatenatissima, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 80 anni ballando per le strade di Corfù con figli, fidanzato, ha fatto davvero una festa in tutto il paese e con il suo mood, come scrive su Instagram, mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti. Noi ce l'ascoltiamo qui con Dance Teria, Madonna.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, sono quasi le 4 del pomeriggio, le 16, e nel frattempo abbiamo trovato una cosa molto bella da dire su Bari, una mostra fatta sui balconi. Ma prima ci ascoltiamo un po' di musica, adesso con Teddy Swims e Mr. Know It All.

Lovely Humberstone su Radio Selene con To Love Somebody, e adesso è il momento di un classico di Eros Ramazzotti. E che classico, perché con questo vinse il Festival di Sanremo 3 Big nel 1986. Adesso tu.

0: no, niente.
1: Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
5: Ciao a tutti, benvenuti su Radio Selene, buon 20 agosto, io spero che sia un bel giovedì soleggiato lì da voi. Fra poco continuiamo a parlare di Puglia e di novità, ma ora spazio alla musica con Selena Gomez e la sua In the Dark, e subito dopo c'è anche Shawn Mendes con Mercy.

su Radio Selena, Shawn Mendes con Mercy. Lui intanto prega, vuole un po' di pietà e io la voglio per il caldo. Ti prego, per favore, smettila di fare così caldo, non ce la faccio più. Comunque, nel frattempo andiamo un momento nel cuore di Bari, nel quartiere Madonnella, perché settimana prossima torna la quinta edizione di Il Mattino all'Ora in Bocca. Una mostra, bellissimo questo titolo comunque, una mostra a cielo aperto dove le opere non stanno chiuse in galleria, ma anzi scendono proprio dai balconi, si sventolano dalle ringhiere, si affacciano sulle facciate dei palazzi tra Via Dalmazia e Via Spalato e durerà 7 giorni. Giorni in cui il rione si trasforma in un museo con 70 artisti che porteranno colore, idee, provocazioni, poesia, insomma tutto quello che l'arte ha da offrire. E che bello, perché io non conoscevo questa iniziativa, però quasi quasi ci faccio un salto. E a proposito, l'inaugurazione sarà martedì 25 alle 19:30 e da lì parte poi un calendario pieno di esperienze tra installazioni, performance, laboratori, fino alla chiusura del 31 agosto con un DJ set direttamente dal balcone, ovviamente tutto in tema. Ma che cosa bella, figa, questa festa nata grazie al quartiere che si apre alla città. Quindi se passate da Madonnella in quei giorni, alzate lo sguardo perché l'arte è a livelli molto alti qui.

sono nella sua nuova versione con Lazza, Tiziano Ferro e Lazza insieme per questo perdono. Chi perdonano? Boh, noi non lo sappiamo. Io comunque ne approfitto per abbracciare tutti gli ascoltatori che mi stanno scrivendo al 347-7272-274, Domenico, Nando, Laura. Ma ciao! E voi anche potete usare questo numero per dirmi come state, che fate di bello. Io vi leggo sempre, sempre, uno per uno. E poi c'è un bel variegato al cioccolato qui, perché c'è chi lavora, chi è in pausa, chi è in macchina, chi in spiaggia. Quindi comunque vi regalate sempre un momento per stare qui con noi. Ed è una cosa bellissima. Poi è sempre bello sentirvi così vicini. Poi può essere pure che siete dall'altra parte della Puglia. E che potere che ha la radio, che ci tiene insieme e ci fa arrivare ovunque. Sembra magia, invece è realtà, ed è realtà anche la grande musica di Radio Selene. Adesso con Charlie Puth, la sua Mother.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Crash Test Dummies dal 1993 con a questo punto ce la cantiamo, no? Ce la cantiamo. Pensate, questa è una cosa un po' divertente, mio padre mi faceva fare i gargarismi su questa canzone quando ero un po' malata, ero un po' raffreddata, non ci possiamo fare niente. Si può essere anche fantasiosi con i propri figli. Comunque è il momento di andare a Taranto, che è sempre più attiva e ha un ospite che non passa inosservato al Castello Aragonese, che è la nave Palinuro, un veliero che è un pezzo di storia anche di mare, ed è ormeggiata proprio lì mentre appunto la città si prepara, si scalda per i giochi del Mediterraneo che iniziano domani venerdì 21, e per l'occasione a bordo ci sarà la cerimonia di emissione di un francobollo dedicato proprio ai giochi, ed il logo è stato creato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, un gesto quasi d'altri tempi, creato proprio dalle mani di giovani tarantini per raccontare le tre anime della città: il mare, le radici greche e la città che intanto guarda avanti. E intanto la Palinuro resta lì pronta ad aprire le sue vele agli amanti e ai curiosi fino a lunedì 24 agosto, quindi avete ancora tempo per visitarla.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Tango, Fabio Concato su Radio Selene dal 1984. E adesso parliamo un attimo di Achille Lauro, che si gode un po' di relax dopo il tour negli stadi in Costa Smeralda, e non è da solo, è stato avvistato con questa bionda misteriosa con tra bracci, sguardi complici, e la stessa collana firmata Damiani. Sarà un flirt estivo, qualcosa di più? Boh, chi lo sa. Noi ci consoliamo nel frattempo e lo ascoltiamo qui su Radio Selene con La città degli angeli.

0: Questa è Radio Selene.
1: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio, e qualunque sia il vostro pomeriggio, che siate al lavoro, in pieno relax, al mare, durante un bel viaggio nel traffico, noi siamo qui a tenervi compagnia. Adesso con la musica Karol G e Manu Chao, con la loro Viajando por el Mundo.
2: Radio Selene.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Duran Duran, Reach Up for the Sunrise dal 2004, siete su Radio Selene, scusatemi. E adesso partiamo con un classico dei Luna Pop uscito nel 99, cantato da Alessandro De Simone, il batterista. Poi, dopo il successo, è stato ricantato con la versione che conosciamo tutti. E ce l'ascoltiamo adesso, Cesare Cremonini, con i Luna Pop.

0: Questa è
1: Ritorno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, la nostra terza ora insieme è iniziata da pochissimo, quindi segnatevi il numero della nostra radio per parlare insieme a noi. 347-7272-274, perché fra poco vi faccio una domanda un po' romantica, ma nel frattempo ci ascoltiamo Talk to You e poi ABC con SOS.

su Radio Salene con SOS dal 1983 e adesso dobbiamo proprio parlare non di SOS ovviamente, ma della domanda che ci facciamo ogni giorno. E oggi non lo so, mi è capitata una cosa che mi ha fatto pensare all'amore, in realtà senza un motivo, però questa cosa è davvero così spontanea, così bella, proprio parla d'amore, che non lo so, ho detto no, vabbè, devo fare questa domanda ai miei ascoltatori. E vi do un po' di contesto, ok? Perché stamattina, banalmente, come ogni giorno, sono uscita per andare al supermercato e appena uscita c'era un bimbo per strada che non voleva attraversare perché le macchine correvano. E quindi, così indeciso, non sapeva se attraversare o meno, si guardava attorno e alla fine la signora che gli stava accanto gli ha dato la mano. Un gesto così spontaneo che mi ha fatto subito sorridere, non vi nego che la lacrimuccia mi è anche scesa, perché poi erano dietro di me e li ho visti attraversare la strada insieme ed è stata una scena bellissima, anche perché certe cose non sono forse da tutti i giorni, non le vediamo sempre, però forse dovrebbero esserlo. E oggi quindi, mentre siamo insieme, io giro la domanda a voi: qual è quella cosa bella che vi ha fatto sentire amati di recente, in passato, quando insomma vi è successa? Perché possono anche essere grandi dichiarazioni d'amore, come magari una proposta di matrimonio, perché no, successa di recente, ma vale anche tutto il resto, quelle piccole cose quotidiane che ti fanno scaldare il cuore, no? Che so, un messaggio arrivato al momento giusto, un caffè magari portato senza magari averlo richiesto, perché l'amore c'è anche in quelle attenzioni, in quei dettagli che non fanno rumore ma che ti cambiano la giornata, no? E quindi raccontatemelo, perché queste cose secondo me fanno bene a tutti. Scrivetemi al 347 72 72 274 o mandatemi una nota vocale in cui dite a voce qual è la cosa più bella che vi ha fatto sentire più amati di recente.

Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra, siete su Radio Selene, buon pomeriggio amici. Sulla domanda di oggi siete tanto romantici, ma io non mi aspettavo altro. Leggo il messaggio di Domenico da Molfetta, che è il presidente di una squadra calcio, e dice: anche se non percepiscono stipendio da me, non hanno voluto cambiare squadra, i miei ragazzi sono rimasti con me. E beh, più amato di così non si può. E infatti Domenico, sono d'accordo. Ma c'è anche Tony da Locorotondo che parla proprio di ieri sera, perché è rientrato tardi dal lavoro e ha trovato il suo piatto di pasta preferito lasciato sul tavolo con un biglietto: mangia, sarei stanco, ti amo. E vabbè, io però non ho fatto questa domanda per piangere oggi, però siete dolcissimi, non lo nego, ma non mi aspettavo niente di diverso da voi, perché siete sempre speciali. Queste piccole cose valgono tantissimo, soprattutto in amore. E voi invece mandatemi la vostra al 347 7272274. Qual è la cosa più bella che vi ha fatto sentire amati di recente?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

questa canzone nacque proprio come una ballata malinconica, ve la immaginate? Poi passò tra le mani di Todd Terry e nacque Missing Everything But The Girl nel suo remix, forse uno dei più famosi degli anni 90. Che spettacolo. Comunque continuano i vostri messaggi di oggi e sono bellissimi. C'è Maria da Molfetta che mi scrive: mi sento amata ogni giorno grazie al mio compagno Lorenzo, che tra l'altro gli ha chiesto di sposarla a giugno in quel di Santorini. Auguri amici, ma che bello. Ci invitate al matrimonio? Quando? Io nel frattempo aspetto la vostra data. E leggo anche Vito da Fasano, che si sente amato invece da sua figlia Jessica, che bel nome, che ogni giorno gli fa trovare un bel disegno per lui e mi manda anche una foto stupenda di un disegno coloratissimo. Secondo me tua figlia potrebbe avere un futuro d'artista, sai? È proprio brava. Però c'è anche ci sono un sacco di messaggi d'amore per figli, mamme, come Nando da Squinzano, che mi scrive: il bacio sulla guancia di mia madre ieri sera, che mi teneva la faccia con le mani. Sì, il suo bimbo di 52 anni. Secondo me non c'è proprio età per gli abbracci, baci della mamma. Comunque raccontatemi la vostra cosa più bella che vi ha fatto sentire amati di recente al 347 72 72 274.

Vabbè, un successo dopo l'altro qui su Radio Selene. Adesso abbiamo appena ascoltato Sam Smith con Money on My Mind, un successo del 2013. Ma adesso torniamo ai giorni nostri. E quanto è pazzesco come oggi i social possono rimettere in circolo una canzone in un attimo. Una canzone di una cantante spagnola, Aitana, che ha pubblicato Superestrella l'anno scorso. E poi grazie a TikTok e Reel la gente l'ha trasformata come colonna sonora spagnola dei mondiali di quest'anno. E quindi ce la balliamo adesso su Radio Selene. Superestrella.

0: Radio Selene.
1: E io vi ringrazio per queste tre ore passate insieme, per tutti i vostri messaggi e l'affetto che date ogni giorno. Io vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli e intanto saluto e ringrazio Gigi Savoni in regia. Noi ci risentiamo qui su Radio Selene domani dalle 15 e che la musica sia sempre con voi. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, come state innanzitutto? Spero tutto bene, io sono come sempre Mariano, in questo pomeriggio vi accompagnerò fino alla sera in realtà, fino alle ore 21 e non sono solo perché il nostro compagno di viaggi per quest'oggi è Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.
0: Questa è

Time You Break My Heart, questa perla del 1986 di Nick Kamen, riascoltata qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, pochi secondi alle 18.

0: Radio Selene.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
5: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di questo pomeriggio barra sera qui su Radio Selene. Che aria tira a Taranto, Perché domani iniziano i giochi del Mediterraneo e tra poco ne cominceremo a parlare. Subito però Annalisa con canzone estiva e poi Matt Simons con We Can Do Better.

We can do better, Matt Simons qui su Radio Selene. Vi dicevo un po', vi chiedevo poco fa che aria tira Taranto, perché insomma lo sappiamo molto bene, da domani Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo fino al 3 di settembre. Turismo sportivo che sta crescendo, già venduti 100.000 biglietti, e quindi we can do better, cioè loro hanno detto possiamo fare meglio di tanti altri posti. 4.000 atleti arrivati. In termini turistici, il Ministero del Turismo ha spiegato che il sistema ricettivo della città dei due mari ha registrato il tutto esaurito, tanto da predisporre le due navi hotel ormeggiate che avrete visto in tanti video e tante foto sui social al porto, proprio per accogliere atleti e delegazioni, perché altrimenti non ci sarebbe posto per loro. Un incremento del turismo a Taranto del 6,6%, di questo siamo molto contenti. Però a Taranto, per diciamo, per quanto riguarda gli atleti, cosa mangeranno? Hanno solo il piano alimentare, quello ad hoc, oppure c'è anche dell'altro? Tra poco ne parliamo. Adesso c'è Gaia.

Ci ha rapiti questa bossa nostra in quest'estate 2026, Gaia su Radio Selene. Continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché come dicevo domani c'è la cerimonia, ci saranno...

dell'agricoltura e sviluppo rurale della regione Puglia, che ha deciso di portare le eccellenze agroalimentari DOP e IGP. Sono andato un po' a controllare effettivamente, per non sbagliare, quali sono queste eccellenze. Facciamo degli esempi: la mozzarella di Gioia del Colle DOP, che già mi sta, sono le 18:18, mi sta già venendo fame. La burrata di Andria IGP, la cipolla bianca di Margherita, salutiamo tutti quelli di Margherita di Savoia IGP, le clementine del Golfo di Taranto, visto che siamo lì, anche quella IGP, il pane di Altamura DOP, la zampina di San Michele IGP. Io stavo provando nella mia testa a fantasticare su cosa verterà il menù, cosa mangeranno gli atleti a 2 giorni dall'inizio delle gare, ma ne parliamo tra poco. Adesso c'è Kali Uchis.

0: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare di Silvestri Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC. Il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

si chiama Girls Like You, questa canzone dei Maroon 5 qui su Radio Selene. Quindi dicevamo, questa sera ci sarà la welcome dinner per tutti gli atleti, la delegazione, le varie delegazioni di questi giochi del Mediterraneo ventesimi a Taranto, e dicevamo i prodotti saranno tutti pugliesi, DOP e IGP. Se doveste voi decidere, scegliere quale cibo far provare, quale cibo pugliese, mi raccomando, far provare agli atleti, quale sarebbe? Fatemelo sapere, perché comunque, componiamo un menù tutti quanti insieme al 347 72 72 274.

Prendete un bus notturno con James Brown, una carta, proprio un sacchetto di carta per sandwich, un po' di improvvisazione e una notte nasce questa canzone meravigliosa del 1970, Sex Machine, James Brown, qui su Radio Selene. Invece queste atmosfere sono molto più delicate, non c'è tutta quella parte lì. Si parla di un amore un po' geloso. È la nuova dei Rolling Stones.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Gli ascoltatori di Radio Selene sono dei buon gustai. Alla domanda cosa fareste provare come cibo pugliese agli atleti dei giochi del Mediterraneo, Luigi da Grottaglie: le bombette di Martina Franca. Speriamo non se ne innamorino poi, questo è anche vero, il rischio c'è. Adesso Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, questa canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, nuova, è uscita da qualche mese. Qui su Radio Selene ne mettiamo un'altra di Canto d'amore, perché fondamentalmente di questo si tratta. Due persone che si sono conosciute in un programma televisivo non si sono più mollate. Questa canzone è del 1995, l'ha dedicata Raffa, la donna con cui sta ancora insieme. Lei le ha detto

dedicare questa canzone. Lui l'ha fatto nei confronti di quella che poi è diventata sua moglie, però poterla dedicare, questa è veramente una cosa meravigliosa. 1995, sei la più bella del mondo, Raf, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 19 in punto.

0: Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
5: Buonasera da Radio Selene, in particolare mi presento, ciao, sono Mariano. Voi state riuscendo a dormire in queste notti tropicali? Tra poco ne parliamo, subito però la musica, Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre, e poi ci sono i REM.

Abbiamo una giornata che potrebbe essere rovinata e quindi diventare un bad day per colpa di queste notti tropicali che stiamo vivendo ormai da tutta l'estate, fondamentalmente in Puglia e non solo, però ci concentriamo sulla nostra Puglia, perché per esempio io non so voi, io questa notte ho veramente faticato a dormire, sono rimasto sveglio non so per quanto tempo, perché questo caldo, questo appiccicaticcio proprio che non riesce ad abbandonarti e fatichi ad addormentarti, e quindi volevo un pochino chiedervi anche non solo conforto, proprio un rimedio. Qual è il vostro metodo efficace per riuscire a dormire con queste temperature tropicali? Perché magari quello che mi sembra un po' più giusto, più corretto, lo posso adottare anche io. Quindi il vostro metodo più efficace per riuscire a dormire con queste temperature tropicali. Il numero è sempre lo stesso, 347 72 72

invece la giornata di oggi, questo giovedì 20 agosto, sia stato un bad, cioè che sia stato un good day, non un bad day, come dicono i Rem in questa canzone. Però attenzione, qui su Radio Serena parliamo di una, diciamo,

un po' di summer funk, come dice Francesco Gabbani qui su Radio Selene. Quindi, allora, vi ho chiesto qual è il vostro metodo efficace per riuscire a dormire con queste temperature tropicali? Sta diventando sempre più complicato. Allora, io potrei partire, anche se sulla schiena un po' mi faccio un po' di paranoie. Marina da Corato dice: dormire sul pavimento, testata. Personalmente mi raddrizza anche le ossa. Devo provare questo metodo, nel senso l'ho già provato, però proprio perché ho un po' di schiena che fa un po' i capricci. Poi c'è una visione secondo me interessante. Allora c'è Leonardo che dice: questo problema non ce l'ho in quanto mia moglie, che soffre terribilmente il caldo, con il condizionatore trasforma la stanza da letto in un igloo. Cioè, quindi Leonardo vive in un igloo ed io, pur riuscendo a convivere con il caldo da buon marito, mi adeguo alle sue esigenze. Quindi vedi, alla fine poi perché dice lei si innervosisce, chi la sopporta poi? Hai assolutamente ragione. Enzo da Bisceglie dice anche il ventilatore, che però quello ti porta aria calda, quindi è un po' complicato. Non lo so, forse il dormire sdraiato per terra. Bisogna riprovare. Se ne avete altre, 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Avete provato la presa in aria come in Dirty Dancing ascoltando questa I've Had the Time of My Life qui su Radio 7? Vediamo un po' che tempo fa domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia domani, venerdì 21 agosto, c'è l'anticiclone sulla nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. La giornata sarà contrassegnata da un cielo sereno o poco nuvoloso, salve maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli, mari da poco mossi a mossi, temperature massime comprese tra 33 e 37 gradi, minime per lo più.

0: the shape
1: I'm in love
0: of you.
1: With the shape of you, si chiama così questa canzone di Ed Sheeran qui su Radio Selene, che ha detto che nel 2027 tornerà in tour in Europa con il suo Loop Tour. Chissà se passerà anche dall'Italia, chissà se passerà dalla Puglia, non lo so, chi può dirlo, ormai passa ovunque gli artisti. Questa invece è tutta pugliese, Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You.

0: me.
1: Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Continuiamo a farci compagnia in questa serata qui su Radio Selene con me, che sono Mariano, fino alle ore 21. Ancora tantissima musica da ascoltare. Adesso subito Alex Warren con la sua Fever Dream e poi Malika Yan, Una possibilità.

Qui su Radio Selene, ogni tanto per salvare un rapporto bisognerebbe ammettere i propri sbagli e soprattutto proprio per salvarlo per bene questo rapporto basta dire scusa oppure ti amo. Dice questo in questa canzone bellissima Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, qui su Radio Selene.

0: Volare contigo, Danny Ocean, qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltare tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura cambiamo decisamente argomento, lo sport. Per il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Master 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jaime Faria, ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio invece spazio alla Conference League, questa sera Bergamo, l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Andiamo avanti verso le 21 in questa serata qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di quanto il caldo possa influire sulla nostra salute mentale, ma tra poco. Adesso Emma Marone, Fabri Fibra con Antidroga e poi Jerry Halliwell con Colleen.

Ice, Jerry Halliwell qui su Radio Serena con Calling. Amici, avete mai sentito parlare della tristezza estiva? Perché la tristezza stagionale non è relativa solamente all'inverno, al freddo. Per molte persone l'estate può essere una stagione, se non la stagione più difficile da affrontare. Sempre più ricerche stanno indagando il rapporto tra le alte temperature e la salute mentale, inclusi i disturbi dell'umore, i disturbi dell'ansia. Le notti più brevi e calde facilitano proprio la comparsa di questi disturbi del sonno, perché il caldo può avere un effetto anche sociale. Cioè, quando le temperature sono così estreme come quelle che stiamo vivendo in quest'estate 2026, uscire a incontrare altre persone può diventare più difficile, aumentando chiaramente il rischio dell'isolamento. Poi ci sono le disuguaglianze economiche che contano: non tutti hanno accesso a spazi freschi, climatizzazione e luoghi dove stare al riparo. Quindi non è una stagione felice proprio per tutti l'estate. Stare con

fai questa sera, Noemi, su Radio Selene, che è tornata dopo quella caduta tremenda che ha vissuto sul palco. Dobbiamo parlare del prezzo del caffè in Puglia, perché un'indagine di Assoutenti e CRC evidenzia che c'è stato un aumento del costo per il rito della tazzina, per noi italiani quella per eccellenza, gustare un caffè. Allora, su scala nazionale il costo medio per l'espresso ha raggiunto 1,29 euro. Nel confronto con la media italiana, la Puglia però si conferma una regione dove concedersi la pausa caffè resta ancora abbastanza accessibile. Per esempio, a Bari, mediamente, il costo è di 1,20 euro. A Lecce siamo sull'euro e 25, perché a Lecce un po' hanno aumentato, anche perché insomma sappiamo il Salento quanto è diventato costoso negli ultimi anni. Taranto siamo sull'euro e 22, Foggia 1,21 euro, Brindisi e provincia 1,23 euro e Bat siamo sull'euro e 20 come Bari. Quindi sicuramente non costa più un euro il caffè come ce lo ricordiamo. Però non siamo neanche sull'euro e 30, euro e 40, euro e 50. Torniamo un pochino indietro negli anni, 2022, Ipnow, You Know What I Need.

0: Buonasera da Radio Selene, vi voglio parlare di Silvestris Infissi Abisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 32-36, Abisceglie, e nello showroom di Molfetta, in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

visto il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, si ricorda, riesce ad attribuire il momento in cui si ascoltava questa bellissima replay di Samuele Bersani. A proposito di tornare indietro, io vi ricordo che tra poco, quindi dalle 21 in poi, qui su Radio Selene c'è il Vivi e Rivivi, per vivere le canzoni attuali e rivivere quelle del passato, quelle che più ci sono entrate dentro nella memoria collettiva. Quindi subito dopo di me vi ricordo questo appuntamento. Invece, vivendo proprio in questo presente, c'è una canzone che ci piace molto, non è, insomma, è del presente, però sono quelle che già ci sono entrate. È di Fulminacci, si chiama Casomai.

Solita autoironia in questa canzone. Pino Daniele parlava delle malelingue, delle ipocrisie della gente. Ma che ho, 1981 dall'album Vaimo. Invece c'è questo ponte generazionale ideale tra Pino Daniele e la nuova musica napoletana. Lui è Geolier e questa è la sua canzone nuova che si chiama Un

0: Radio Selene.
1: Continuiamo la nostra serata insieme qui su Radio Selene fino alle 21, dove ovviamente non può mancare tantissima musica. Subito i The Colors con Rolling Stones, poi Gue e gli Stadio, meravigliosa, e poi chiudiamo con Lizzo insieme

Rizzo su Radio Selene, da una paladina delle libertà a un'altra, perché andiamo nel 1980 su una, diciamo, su una cassa, su una strumentale molto disco, su un, anche su un testo bellissimo di Mario Lavezzi.

Questa è una canzone proprio sexy da ascoltare alla radio, su Radio Selene, magari mentre avete raggiunto il posto dove andate a mangiare, magari siete sul mare, non lo so. 1980, In alto mare, Loredana Bertè. Buonasera, sono le 21 in punto.

0: tutto, io vi ringrazio per essere stati con me questa sera. Tra pochissimo tutte le notizie dalla redazione. Io volevo ringraziare Silvestri Sinfissi, Infissi oltre ogni stile. Noi ci sentiamo domani alle 17. Buona serata da Mariano.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura del tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. Sto tornando, scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestri Sinfissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestri Sinfissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. Sto tornando, scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2019.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2010.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1996.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Beh, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro, il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino al re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax.

flesh in the night. Just a soul among billions.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno le proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94, i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71.000. Chiusura allo sport con il calcio. Non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Sì, siamo di nuovo in pista in quel di Radio Selene. Buon pomeriggio, oggi giovedì 20 agosto, una settimana che sta per finire e possiamo dire anche un mese che comincia a salutarci. Per me sono volati entrambi, sia settimana che mese, non so per voi. Siete d'accordo? No, che voi che siete in ascolto, perché c'è Gigi in regia, Gigi Savoni che annuisce, quindi anche per lui vale questa cosa ed è già pronto a far partire la grande musica di Radio Selene di questo pomeriggio. Oggi rimaniamo insieme fino alle 18, quindi mettetevi comodi che ci godiamo tutto il pomeriggio insieme. Adesso partiamo con una canzone del 1995 di Vinicio Capossela. Questa

0: Radio Selene.
1: In diretta, eccoci qui, ben trovati su Radio Selene. Oggi 20 agosto, che caldo, posso dire che caldo, almeno qui a Corato, ma dai, non ci pensiamo che c'è la musica che ci accompagna fino alle 18. Adesso con Samurai J, Flamenco Paranoia, e subito dopo Alan Sorrenti con Non so che darei.

Senti su Radio Selene con la sua Non so che darei dal 1980, io non so che darei per rinascere un'altra vita in questa terra fantastica. E sì, perché oggi si parla di Puglia, della nostra terra, di tutto quello che la rende speciale: il cibo, l'accoglienza, le esperienze che noi abbiamo la fortuna di vivere 365 giorni l'anno, quando entriamo in un ristorante, in un panificio con quel bel profumo del pane fresco, o in una struttura ricettiva di queste parti. E diciamolo, sono anche le stesse esperienze che fanno innamorare i nostri turisti, che arrivano qui e spesso tornano proprio perché si sentono a casa. E proprio da questa idea nasce Puglia Food Experience, un percorso interessante pensato per dare una mano a tutte le realtà pugliesi che lavorano ogni giorno nel nostro territorio, e ha un obiettivo semplice: migliorare il modo in cui si accoglie il turismo e si comunica quel che si offre, perché ormai chi viaggia, chi viene qui, non solo vuole mangiare bene, ma vuole capire cosa sta assaggiando, conoscere la storia di un prodotto e sentirsi seguito con professionalità. E poi possiamo dirlo, con tutto il ben di Dio che abbiamo da offrire, loro possono conoscere dei veri tesori culinari. E ci sono 25 posti messi a disposizione da Confartigianato per questa formazione. C'è anche una parte dedicata tutta all'inglese pratico, proprio perché se un turista ha bisogno di esigenze particolari, un'attività deve saper rispondere in maniera adeguata. Insomma, tutti strumenti utili, secondo me, per rendere l'esperienza del turista molto più chiara, ovviamente anche accogliente. E quindi, se ci sono attività, imprese all'ascolto che ascoltano Radio Selene in questo momento e magari sono incuriosite, è una bella iniziativa, anche perché se la Puglia è così amata, perché non continuare a migliorarla?

Noemi su Radio Selene, tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera? Intanto sono le 15:19, siamo un po' in quell'ora di mezzo in cui non si sa cosa fare, perché a meno che uno non abbia la giornata già organizzata al minuto o magari sia al lavoro come noi, beh, non è più pranzo, ok? Non è proprio quel pomeriggio pieno in cui uno esce, si fa una passeggiata. Però io vi avviso, con questo caldo non lo so se sia la cosa migliore da fare. Comunque è una zona grigia, ok? Per me esistono due categorie a quest'ora: chi si rilassa, ascolta la nostra radio, oppure chi ascolta la nostra radio e nel frattempo lavora, basta, punto, non c'è altro. Voi invece che fate di bello? Noi qui ci siamo sempre produttivi, anche se sogniamo il mare, però siamo qua, lavoriamo e vi intratteniamo fino alle 18 oggi, quindi se siete in spiaggia godetevi questo fine agosto, e se siete altrone va bene lo stesso, perché sì, siamo su Radio Selene e quindi adesso ci prendiamo dei bei minuti di musica con Luis Cabaldi, questa è la sua Forget Me.

Radio Selene, insieme a noi anche Starry Eyed Surprise, che bella canzone dal 2002. Eccoci qui, buon pomeriggio. E anche se è fine agosto, a Sanremo, pensate, si pensa già al festival. Eh sì, perché la FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, ha lanciato un messaggio precisissimo per l'edizione 2027, perché servono regole chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale nei brani in gara, perché il festival deve restare una vetrina della creatività umana, fatta da autori, musicisti e produttori in carne ed ossa. E lì magari può aiutare, sì, ma non sostituire chi crea davvero. E a quanto pare tutta questa linea di pensiero è anche a favore del nuovo direttore artistico del festival, Stefano De Martino, che la pensa proprio in questa maniera insieme alla FIMI. Insomma, Sanremo sì, ma con cuore, testa e mani umane dietro ogni canzone. Per me è giusto che sia così.

dal 1980. Che canzone, poi un poeta, non possiamo dire nient'altro su sto conto. Ma adesso torniamo ai giorni nostri con lei, che è scatenatissima, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 80 anni ballando per le strade di Corfù con figli, fidanzato, ha fatto davvero una festa in tutto il paese e con il suo mood, come scrive su Instagram, mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti. Noi ce l'ascoltiamo qui con Dance Teria, Madonna.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buon pomeriggio, sono quasi le 4 del pomeriggio, le 16, e nel frattempo abbiamo trovato una cosa molto bella da dire su Bari, una mostra fatta sui balconi. Ma prima ci ascoltiamo un po' di musica, adesso con Teddy Swims e Mr. Know It All.

Lee Humberstone su Radio Selene con To Love Somebody, e adesso è il momento di un classico di Eros Ramazzotti. E che classico, perché con questo vinse il Festival di Sanremo 3 Big nel 1986. Adesso tu.

0: no, niente.
1: Radio Selene.
2: Ciao a tutti, benvenuti su Radio Selene, buon 20 agosto, io spero che sia un bel giovedì soleggiato lì da voi. Fra poco continuiamo a parlare di Puglia e di novità, ma ora spazio alla musica con Selena Gomez e la sua In the Dark, e subito dopo c'è anche Shawn Mendes con Mercy.

su Radio Selene, Shawn Mendes con Mercy. Lui intanto prega, vuole un po' di pietà e io la voglio per il caldo. Ti prego, per favore, smettila di fare così caldo, non ce la faccio più. Comunque, nel frattempo andiamo un momento nel cuore di Bari, nel quartiere Madonnella, perché settimana prossima torna la quinta edizione di Il Mattino all'Ora in Bocca. Una mostra, bellissimo questo titolo comunque, una mostra a cielo aperto dove le opere non stanno chiuse in galleria, ma anzi scendono proprio dai balconi, si sventolano dalle ringhiere, si affacciano sulle facciate dei palazzi tra via Dalmazia e via Spalato, e durerà 7 giorni. Giorni in cui Rione si trasforma in un museo con 70 artisti che porteranno colore, idee, provocazioni, poesia, insomma tutto quello che l'arte ha da offrire. E che bello, perché io non conoscevo questa iniziativa, però quasi quasi ci faccio un salto. E a proposito, l'inaugurazione sarà martedì 25 alle 19:30 e da lì parte poi un calendario pieno di esperienze tra installazioni, performance, laboratori, fino alla chiusura del 31 agosto con un DJ set direttamente dal balcone, ovviamente tutto in tema. Ma che cosa bella, figa questa festa nata grazie al quartiere che si apre alla città. Quindi se passate da Madonnella in quei giorni, alzate lo sguardo, perché l'arte è a livelli molto alti qui.

Perdono, nella sua nuova versione con Lazza, Tiziano Ferro e Lazza insieme per questo perdono. Perdono, chi perdonano? Boh, noi non lo sappiamo. Io comunque ne approfitto per abbracciare tutti gli ascoltatori che mi stanno scrivendo al 347-7272-274, Domenico, Nando, Laura. Ma ciao! E voi anche potete usare questo numero per dirmi come state, che fate di bello. Io vi leggo sempre, sempre, uno per uno. E poi c'è un bel variegato al cioccolato qui, perché c'è chi lavora, chi è in pausa, chi è in macchina, chi in spiaggia. Quindi, comunque, vi regalate sempre un momento per stare qui con noi. Ed è una cosa bellissima. Poi è sempre bello sentirvi così vicini. Poi può essere pure che siete dall'altra parte della Puglia. E che potere che ha la radio, che ci tiene insieme e ci fa arrivare ovunque. Sembra magia, invece è realtà, ed è in realtà anche la grande musica di Radio Selene. Adesso con Charlie Puth, la sua Mother.

0: Crash Test Dummies dal 1993 con a questo punto ce la cantiamo, no? Ce la cantiamo. Pensate, questa è una cosa un po' divertente, mio padre mi faceva fare i gargarismi su questa canzone quando ero un po' malata, ero un po' raffreddata, non ci possiamo fare niente. Si può essere anche fantasiosi con i propri figli. Comunque è il momento di andare a Taranto, che è sempre più attiva e ha un ospite che non passa inosservato al Castello Aragonese, che è la nave Palinuro, un veliero che è un pezzo di storia anche di mare, ed è ormeggiata proprio lì mentre appunto la città si prepara, si scalda per i giochi del Mediterraneo che iniziano domani venerdì 21, e per l'occasione a bordo ci sarà la cerimonia di emissione di un francobollo dedicato proprio ai giochi, ed il logo è stato creato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, un gesto quasi d'altri tempi, creato proprio dalle mani di giovani tarantini per raccontare le tre anime della città, il mare, le radici greche e la città che intanto guarda avanti. E intanto la Palinuro resta lì pronta ad aprire le sue vele agli amanti e ai curiosi fino a lunedì 24 agosto, quindi avete ancora tempo per visitarla.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

Sexy Tango, Fabio Concato su Radio Selene dal 1984. E adesso parliamo un attimo di Achille Lauro, che si gode un po' di relax dopo il tour negli stadi in Costa Smeralda, e non è da solo, è stato avvistato con questa bionda misteriosa con tra bracci, sguardi complici, e la stessa collana firmata Damiani. Sarà un flirt estivo, qualcosa di più? Boh, chi lo sa. Noi ci consoliamo nel frattempo e lo ascoltiamo qui su Radio Selene con La città degli angeli.

0: me.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio, e qualunque sia il vostro pomeriggio, che siate al lavoro, in pieno relax, al mare, durante un bel viaggio, nel traffico, noi siamo qui a tenervi compagnia. Adesso con la musica Karol G e Manu Chao, con la loro Viajando por el Mundo.
3: Radio Selene.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Duran Duran, Reach Up for the Sunrise dal 2004, siete su Radio Selene, scusatemi. E adesso partiamo con un classico dei Luna Pop uscito nel 99, cantato da Alessandro De Simone, il batterista. Poi, dopo il successo, è stato ricantato con la versione che conosciamo tutti. E ce l'ascoltiamo adesso, Cesare Cremonini, con i Luna